Il cielo è freddo e vasto, la pianura coperta di neve. I resti di un grosso muro, tre gradini e una porta. Colui che vuoi uccidere.